0: accettato.
1: Bravo Manoli Stefanacci, mi ha assicurato di massimo, schiaro di
2: bravo Manoli Stefanacci.